sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.